Buon lunedì a tutti i miei ascoltatori, Viviana Dragani di nuovo con voi sulle frequenze di WNTN Radio Boston. Il programma che state ascoltando è in italiano, lo state sentendo, quindi è l'unico programma, sappiatelo, in italiano dell'area di Boston, quindi mi raccomando, supportatelo e sostenetelo. Come potete sostenerlo? Beh, semplicemente vi chiediamo di seguire i nostri social media, questo è un fantastico modo per aiutarci a crescere e ovviamente noi monetizziamo i social media, quindi più ci seguite, più ci guardate, più appunto vi sintonizzate con i nostri canali e meglio è. Quindi vi ricordo, per favore, questo è un modo assolutamente gratuito per supportarci, non vi stiamo chiedendo soldi, vi chiediamo solo di iscrivervi ai nostri canali che sono quello di YouTube, Viviana Dragani, host of Italy Echo, oppure potete seguirmi su Facebook, anche lì io rispondo sempre, potete mandarmi i feedback, commenti, farmi domande, richieste e io di solito vi rispondo sempre. Quindi Viviana Dragani mi trovate su Facebook, su Instagram e LinkedIn, insomma sono un po' ovunque, quindi grazie per il supporto che mi date guardando i miei reels, eccetera, eccetera. Allora, che cosa c'è in serbo per oggi su Italy Echo? Beh, musica italiana come sempre al 100%. E poi, beh, questa settimana c'è un giornalista della RAI qui a Boston. E quindi insomma vi stiamo preparando delle sorprese anche in questo senso e si chiama Giacomo Capuano e siamo felici di accoglierlo nei nostri studi e poi beh, oggi si parlerà come sempre, come spesso avviene, di eventi che riguardano la comunità italiana residente nell'area di Boston, quindi rimanete sintonizzati, non andate da nessuna parte perché adesso c'è l'intermezzo musicale e poi torniamo subito a parlare appunto di un fantastico nuovo evento per la comunità italiana. Stay tuned e state con noi in tutti i sensi, perché tra poco è anche estate, quindi estate con noi, a tra poco con Italy Echo, WNTN Radio Boston.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.

Eccoci, siamo arrivati alla fine di questo episodio di Italieco. Anche oggi abbiamo parlato di eventi per la comunità italiana. Vi ringrazio tanto per essere rimasti all'ascolto e vi ricordo che potete supportarci semplicemente seguendoci sui nostri social media. In particolare sono molto attiva su Facebook, quindi cercatemi, sono Viviana Dragani. L'appuntamento con Italieco e la musica italiana contemporanea è rimandato a lunedì prossimo, sempre da mezzogiorno alle 2 per il New England. Grazie e fate i bravi, alla prossima!

L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci